Fischer, ore preoccupante in cui tu danzai l'inland mascotto. A mas come non so, due ni senti non è napsu. A che tonto can posto ngertani. Bien-bieni ora kangonan jat-jat pangkat, due ni watak lembah mana. Anda pasor nanging watak wida diilang sakwise kanggonan jajat pangkat oleh dadi wong kang luwih saka liyane nanging kudu tetep anda